0: si tradite.
1: Musica UA. So,
2: Kavikazi, Futurotani, Kavikazi, Peperni, Shiburi, Kavikazi, Futuro, Kavikazi, Shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio.